Sì, bene, è un po' che si è fatto, che abbiamo detto, come dice Tappiani.

nazionali che sono nel mondo, che si siano comunque le sigle che sono mantenute, che per esempio la RAI nazionale

0: stessa tabella. Cosa possiamo fare? La sintesi della mia colonna e in cui possiamo fare la sintesi.
1: Per il sindaco,

0: stato fatto di rifornimento.
1: È sottile, per esempio, quando si è un'area

sede tradizionale, sia nelle sede invece per esempio di interlassi, forse invece un territorio duro, no, ma io sono

0: 60 di Cesare, ma siamo nel secolo quarto di San Giovanni.
1: Attualizziamo la cosa che abbiamo dato il tempo e la sua

sulla nozione di ora la Curia stessa di Latina e quella benissimo anche quella che è la mia marina. Così che non si è di l'altro che passano su chiedi.